pantalone e la mia giacca è lì per terra. Se vivo nella confusione è perché si è andata via. Sento un vuoto in fondo al cuore, mi precipito per strada, vedo un viso da lontano,